questo prendo sempre due stanze in hotel. Mi piaci solo quando prendo distanze da te. Sono complicato, nessuna mi risolve. L'amore si dissolve.

Ora, tutti ho guardato quello che è con ma studios mi lo ha suo appena, ma programmi appena a season. Mi ero venuto con lui, l'utilizzo, quello che fiuva, chi va a slombi.